0: mezzo 16 e mezzo giusto c'è un pezzo di musica di Caravan con la scena di Shur Mauritania e di Aon Bashir Gezir la radio per un uomo
1: en todas partes. Ponte Exa FM 100.5.